Nishine ishermano sashkaton tiba italil tolanan hion apno honzan kopitila bayenan eshol yet hun ora il tila baitalishin tolanan eshaun con placer yet oh kopiti en español. Chihe ya un comunicar ishermano sta ishtolay epitoche yochuan estolche yape ayonik bayen yet oh yet eshaun con placer yet oh honzan kopitila hoja seguir a benshin mas kopite yet oh yotolchuila 15 minutos chiogna pashin a las 11 aito honoxa ora il tiempo baita lil tol jazir habeni masco cantos eyetog esha.